Ei aus dit parla. Ne casaires de demonis. Que da questo passo se fanno un brusis. Ei aus dit parla.

me caupi sul cul un clapet. Franis infirmes, soba sul let. Pas besoin de masco perdi.